0: wathi wena uzuza noma rider wenza bonke stava sonke ay money
1: Ingatsukubona kusasa ingatsukukhuluma kusasa ingatsukubona kusasa ingatsukubuka kusasa ingatsukubona kusasa ingatsukukhuluma kusasa